0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:56.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: veduta.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così m'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, eh? Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara. E spara.

ma piccola, tanto piccola, così.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: ieri 29 settembre, in occasione
1: guardavo il mondo che girava intorno.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: La solita strada bianca.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tempo che va, passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 4 e 54 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero. Ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Radio Super, la radio amica.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 8 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: La tua musica.
6: I tuoi amici.
5: È Radio Super.
7: Sono le 9:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Radio Super pubblicità.
2: Pubblicità.
3: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
4: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
3: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
4: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

Stai ascoltando Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 10 e 23 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 11 e 54 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
5: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
4: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
5: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
4: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
5: Ideanottesrl.it.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Le 12 e 3 minuti primi, puntualissimi, oggi venerdì 11 settembre, Giorgio Conti Show, altra puntata, ultima della settimana, di questa seconda settimana dal rientro, vorrei dirvi dalle ferie, in realtà dal rientro dell'ospedale. Allora diciamo che la forma è tornata, anche perché essendosi abbassate le temperature si respira meglio e quindi io mi sento abbastanza carico. C'ho un angolo di malinconia oggi perché per me è un giorno abbastanza importante. Oggi è quel famoso 11 settembre, ma sono passati 25 anni. Ecco, io siccome da venerdì scorso abbiamo inaugurato anche i 3 minuti ogni venerdì con la diretta da Medjugorje, tutti i venerdì fino a Natale, io alle 13.45, che è l'orario in cui si è schiantato il primo aereo, vi chiederò 3 minuti senza telefonare, perché ho preparato una piccola riflessione sull'avvenimento e poi manderò 2 minuti in diretta da Medjugorje. Buongiorno, buon ritrovati. È morta anche Emma Bonino, ragazzi miei, è stata lunga la malattia e io dico sempre, al di là del partito abbiamo avuto dei grandi politici, non confondiamo mai la partitica con la politica, abbiamo avuto dei grandi politici anche con i quali magari potevamo essere in disaccordo, ma ha condotto veramente delle grandi battaglie. Per cui Emma, per te un bacio lassù e mi raccomando, grazie per tutto quello che hai fatto su questa terra. In diretta sul canale 788 e naturalmente qui dalla mia piccola sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, in attesa delle vostre telefonate dal canale 788, chiamando il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Quando volete, io sono qui a vostra completa disposizione, anche perché credetemi, un altro come me non lo trovate.
1: Come te?

0: Pel di carota, Rita Pavone, ve la ricordate quando faceva le avventure di Gian Burrasca? Eppure è riuscita a fare anche tante bellissime canzoni. Adesso lei è ritirata nella sua casa di Latte Caldo, questo è il nome della località vicino a Lugano, dove vive serenamente con suo marito Teddy Reno, che peraltro ha compiuto 100 anni, ragazzi, una bella età davvero. Vediamo chi è la prima che rompe il ghiaccio oggi. Pronto?
1: Dimmi cosa posso fare per te. Lo faccio con tutto il cuore.
0: Guarda, io vado matto per le melanzane impastellate.
1: Bene. Mi accontento che te le preparerò.
0: Mi accontento di poco.
1: Appunto.
0: Sai, fate tipo cotoletta, ma impazzivo, guai quando me le faceva
1: davvero
0: mia mamma, mi piacciono
1: anche
0: troppo.
1: Perché adesso le melanzane costano poco, perché comincia a passare l'ora.
0: Esatto, esatto, per cui quando vuoi melanzanarmi, dimmelo che io arrivo a San Polo.
1: Ma guarda che ti sei sbagliato.
0: Rita, perdona.
1: No, ti ho già perdonato.
0: Ma anche in Valcamonica le fate, sì.
1: Sì, le melanzane sì, o alla parmigiana, però io le preferisco anch'io così come dici tu, che alla parmigiana.
0: Tipo cotoletta, ecco.
1: Sì.
0: È che purtroppo sono come le patatine, una tira l'altra.
1: Tira l'altra, è vero.
0: E dopo, e dopo tira la cintura dei pantaloni.
1: Va bene. Importante.
0: Programmi per il weekend, visita a qualche figlia?
1: Qualche figlia, c'è solo queste che sono qua ogni giorno. Guarda, se non era così lontano quella serata bianca, quella notte bianca lì, magari venivamo, ma poi mia figlia mi dice: ma per andarci io ci andrei, ma è tornare indietro che poi io dopo guidare tardi non c'ho voglia.
0: Beh, la capisco, anche perché comunque è un bel pezzettino. Comunque tranquille, io domani sarò
1: allora
0: lì.
1: Allora ti penserò alla tua festa, speriamo che vada tutto bene.
0: Domani, domenica peggio ancora, perché sarò a Pozzolengo, aspetterete quel famoso programma televisivo dove potete vedermi in carne ed ossa mentre canto da casa vostra.
1: È lì che vai domenica a registrare?
0: Vado a fine mese e poi andrà a ottobre.
1: Ho capito.
0: Però sono molto contento perché parlo a nome di Atrium, si stanno muovendo ancora delle situazioni che non avrei mai detto, ma non voglio anticipare niente, perché
1: no,
0: ripeto,
1: perché
0: è appena stato remixato da un gruppo di ragazzi in Brasile. Io l'unica cosa che, quando mi chiedono il permesso di fare queste cose, voglio sempre che venga mantenuto il titolo e l'artista Atrium, dopo loro le possono remixare, perché c'è stato un anno che un furbetto in Messico l'ha ricantata con il nome di Super Bowl, che l'ho bloccato subito, gli ho detto: bello, no, tu non lo puoi fare, perché quella canzone lì è di Atrium. Perché sai, ci sono in giro un sacco di furbetti anche nella musica, eh?
1: Lo so, come dappertutto, e come oggigiorno chi è che non c'è in giro? C'è in giro di tutto, anche quelli lì.
0: Ci sono in giro furbetti dappertutto, anche molto più vicino a noi di quelli

0: pensiamo,
1: Beh.
0: vero?
1: Perché non ti fai chiamare invece di Giorgio Conti Atrio?
0: Perché io sono nato come Giorgio Conti in radio, in televisione, in discoteca. Atrium fu il mio nome d'arte che mi venne dato nel 1984 e ho voluto scindere le due cose perché Atrium è il cantante, Giorgio Conti è il conduttore radiofonico, il presentatore di eventi
1: Difatti,
0: e il
1: noi un
0: presentatore
1: po' di
0: TV.
1: tempo fa cercavamo Giorgio Conti, ma Giorgio Conti non esisteva. Poi alla fine ho scoperto, gli ho detto: no, dobbiamo Atrium, allora lì vedi tutto.
0: Sì, perché prima avevo le due pagine, ma non mi passava di più a rispondere a tutti, anche perché io su 5.000 amici che ho, 2.500 sono stranieri, per cui
1: Certo.
0: stanotte mi hanno svegliato alle 3 dal Messico dicendomi,
1: Davvero?
0: beh dai, a te lo posso dire, a te lo posso dire. Mi hanno detto, sai che hanno fatto l'ultimo cover della tua canzone dei ragazzi brasiliani? È uscita il 1º settembre, ha già avuto 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.
1: Bello,
0: Se
1: mamma
0: vai avanti
1: che...
0: così, mi ha detto, entro fine ottobre, altro che disco d'oro. Passiamo al disco diamante. Però io finché non tocco, non ci credo. Però mi ha entusiasmato.
1: Ci credo.
0: E quindi.
1: Come sono entusiasmati anche loro, perché per chiamarti alle 3 questa notte?
0: E beh, sai, il questione difuso per loro alle 9 di sera, per cui era
1: Ah, ecco,
0: normalissimo, certo. Per quello che io la sera
1: certo.
0: devo abbassare il telefono, perché i miei amici di là, con la scusa dei fusi.
1: Magari ti chiamano le ore, per noi sono ore strane, ma per loro
0: Infatti,
1: sono ore
0: ti dico,
1: normali.
0: la strage dell'11, il primo aereo ha cozzato alle 9:46 del mattino. Qui era d'estate, devi aggiungere 5 ore di compresa l'ora legale, quindi erano le 13:46 qui da noi. E alle 13:46 noi faremo una piccola commemorazione.
1: Ho sentito, bello anche questa cosa qua, bravo Giorgio.
0: Non so, sarà che le ho viste tante di quelle volte senza mai salirci perché dicevo tanto chi vuoi che li sposti da lì. Io poi, credimi, a New York sono molto, molto, molto legato, veramente. Se io potessi scegliere una città dove andare a vivere, sicuramente lì. E
1: Pensa.
0: invece vivo qui nel piccolo emirato di Polave, non nella mia tranquillità. O
1: Beh,
0: meglio,
1: cerchi di accontentarti, dai.
0: questo lo pensavo a 20 anni, adesso dico, bah, non so se avrei ancora la forza di affrontare. Accontentiamoci.
1: Dai, accontentiamoci quando arrivi a un certo, vabbè, io non ti dico che sei vecchio, né, non ti dico quello, però quando arrivi a una certa età, secondo me, bisogna accontentarsi un po' anche delle piccole cose, delle belle cose che ricevi.
0: Diciamo che questa radio mi ha dato un impulso talmente forte che mi piangerebbe il cuore abbandonarla, ok? Però sai, tutto ha un prezzo. Io fino ai primi mesi mi hanno chiesto di arrangiarmi a trovare gli sponsor per sostenermi. E gli sponsor dopo 6 mesi mi hanno detto, adesso vedi di... Per cui se dovesse succedere che io devo andare avanti mesi a lavorare per neanche uno, torno a fare Atrium. Ecco, solo per quello.
1: Questo non so che torto darti, perché per mesi uno, vabbè, per qualche giorno puoi anche farlo, però poi alla fine non
0: Anche perché
1: sarebbe.
0: credo che nei confronti della mia misura, del professionista che sono, dell'intensità e la preparazione che ci metto, penso di meritare qualcosa. Ecco.
1: Beh, quello sì. Tu non smettere, al limite ti pago io qualcosa.
0: Va bene. Vengo a farti i mestieri.
1: Beh, cercherò di risparmiare qualcosina sulla mia pensione e qualcosa ti darò anche a te.
0: Faremo una raccolta fondi
1: Eh
0: perché
1: beh,
0: il Giorgio Conti Show
1: qualcun,
0: vada
1: per secondo
0: avanti.
1: me tanti ci stanno a fare quella raccolta lì.
0: Ma
1: Io ci
0: guarda,
1: sto di sicuro.
0: che poi fossero cifre esorbitanti, ma sono cifre talmente minime che... Però purtroppo, ripeto, io con 600 euro di pensione non riesco ad arrivare a fine mese, per cui
1: Lo so che
0: devo.
1: voi, la musica, le cose lì, che sono le pensioni, sono
0: Abbiamo
1: proprio misere,
0: bassissime.
1: misere,
0: E
1: lo so.
0: credimi, togli l'affitto, la benzina e le bollette, io non ho più i soldi per mangiare, per cui devo veramente organizzarmi.
1: Non so che
0: Bene,
1: torto darti.
0: ma veniamo a qualcosa di allegro. Io ti ringrazio, bella Rita, ti auguro un buon weekend in Val Camonica.
1: Ma grazie.
0: Come te la cavi? Hai già mangiato?
1: No,
0: No.
1: mangerò fra quasi mezz'ora.
0: Ok. Quindi sei a stomaco leggero, sei
1: Sì.
0: agile. Come te la cavi a ballare il sirtaki? Sirtaki, una danza greca.
1: Chissà, secondo me cado anche quanti spigoli ti prendo.
0: Allora, tu di lì e io di qua ci balliamo insieme ai sirtaki,
1: Va bene,
0: ok?
1: va bene. Ricordati che io quando sto per cadere ti abbraccio.
0: Esatto, brava. E io farò
1: Così mi
0: sempre.
1: ritengo, mi sento più forte, no?
0: E quando non cadrai tu farò finta di cadere io, così faremo
1: Va
0: un sir
1: bene,
0: tutto
1: va bene.
0: sirtacchi
1: Ciao
0: abbracciato. Un
1: Giorgio,
0: bacione,
1: grazie,
0: ciao, ciao.
1: grazie, ciao, ciao.

0: pronto!
1: E io invece mi attacco tutti e due, va bene?
0: Tu sai ballare, si attacchi?
1: Io se caldo mi attacco tutti e due, te e la Rita assieme.
0: Ah, perfetto, perfetto. Noi ti sosterremo, eh?
1: No, ah. Io non so ballarlo. Come si chiama? Tu ballo lì?
0: Guarda, io l'avevo imparato in Grecia da ragazzo, ma è un ballo che è in crescendo. Allora, fino a una certa velocità ce la facevo, poi mi si attorcigliavano i piedi e volavo per terra, per cui...
1: Io ho detto tanto che ballo i balli di gruppo.
0: Cioè?
1: La bomba, quella lì.
0: Sì?
1: È già tanto.
0: Ah, quelli di gruppo? Ho capito, la Macarena, i maccaroni, quelle robe lì.
1: I maccheroni li mangio.
0: Non ti preoccupare, ti sosterremo noi nel nostro sistachi. Intanto si apre davanti a te un meraviglioso weekend. E oggi è ancora un po' così e così, ma domani e domenica c'è il sole.
1: Eh già.
0: Per cui dai, godiamoci di questo primo weekend estivo senza l'afa e senza le temperature eccessive, ok?
1: Ascoltiamo questa canzone qua.
0: Purtroppo per me sarà un weekend di grande lavoro, ma io quando lavoro sono solo contento.
1: Sì, niente, ecco,
0: sono solo contento. Ok.
1: In salute.
0: Ok. Ti abbraccio forte.
1: Anche a te.
0: Ciao.

0: Prontissimo!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, con chi parlo di bello?
1: Con Wanda, la mamma di Ilario.
0: Ciao Wanda, come stai?
1: Un po' giù, però va bene così.
0: Allora, posso farti una domanda? Sei giù di...
1: Abbassa la TV.
0: Una domanda, tu potresti dire fatti i cavoli tuoi, no? Vorrei sapere, se hai voglia di dirmelo, se sei giù per problemi di salute o invece per altri problemi.
1: Da salute sono un po' troppo stanca, non riesco a riprendermi.
0: E beh, guarda, ti dirò una cosa, adesso non è che voglio fare il medico della mutua, però questi 6 mesi di caldo hanno sfiancato tutti. Adesso...
1: hanno sfiancato tutti, ma quando ricomincia a venire addosso un po' da quello che hai...
0: E hanno portato tanti di quei virus noiosi. Adesso, grazie a Dio, i virus... con l'abbassarsi delle temperature, dovrebbero essersene andati. Dovremmo iniziare pian pianino a stare meglio. Io te lo auguro.
1: Grazie.
0: Fai qualche cura per riprenderti?
1: Ne ho di cure.
0: Mi raccomando, sennò io...
1: vivo di pastiglie.
0: E neanche di un po' di spiedo.
1: Lo so.
0: Dico una presina di spiedo, però la mangio ogni tanto.
1: Ma è tuo Ilario. Ma telefonate, Giorgio ha detto che non telefoni più. Puto.
0: Non fare la timida. Comunque, guarda, mia mamma si lamentava perché diceva: saperi te lo dico in dialetto, amaya neuf pastiglie al day, 9 maggio. Gli ho detto: mamma, però queste 9 pastiglie al giorno ti hanno fatto arrivare a 90 anni. L'appetito non ti manca, perché mangiava tantissimo e la voglia di andare a pace ce l'aveva sempre, di andare in giro. Ecco, per cui le pastiglie servono, e poi serve...
1: Adesso mi hanno portato il carrellino da andare in giro.
0: Sì? Usalo, tieniti allenata, perché anche la muscolatura è importante.
1: Lo so.
0: Se no, un giorno io vengo giù con la mia macchina, ti attacco dietro il carrellino e andiamo in giro per Roncadelle.
1: Sì, ma lo fa 100 metri a moto.
0: E incomincia con 100, poi sarà 110, 120, mi raccomando. La prima, i farmaci fanno il 50%, l'altro 50% lo fa la nostra forza di volontà, e tu devi farti forza e sentirti una donna forte. Sei una grande mamma, sei una grande donna, fatti coraggio.
1: Grazie.
0: Dai, ogni giorno un pochino di più, me lo prometti?
1: Prometto niente.
0: No, non mi prometti. Guarda che io però Ilario mi informo, ok?
1: Ma anche Ilario mi promette, ma se per va facito a dire va bene.
0: Comunque ti tengo controllata io, stai tranquilla, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Ti abbraccio forte forte, ciao mamma.
1: Altrettanto, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: you'll find a pot of gold at the end of a story.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, donna del Garda, la mia Lucienne.
2: Oh, come sei? Proprio conosci tutti te.
1: No, siete voi che conoscete tutti me.
2: Sì, certo. Però ricordarsi le voci delle persone che ti chiamano.
1: Allora, io ogni tanto, Lucien, faccio finta di non riconoscermi per un semplice motivo, perché sarebbe sempre bello quando apri la telefonata a dire buongiorno a tutti, sono Lucia e chiamo da Garda, ok?
2: Certo.
1: E ogni tanto soprassediamo, dai, va bene?
2: E invece io non lo faccio. Volevo salutarti perché poi sono invitata a pranzo.
1: Sul battello?
2: No!
1: Ah, oggi niente battello?
2: Battello domenica.
1: Domenica. Oggi dove vai?
2: Pensami, pregami.
1: Ma certo, guarda, io sono a Pozzolengo, non troppo lontano. Se sento di un naufragio, vengo a salvarti.
2: Spero che ci sia bel tempo, se no non si va giustamente.
1: No, perché ma ho guardato le previsioni, c'è ancora oggi un po' incerto, poi sabato e domenica avremo, sai, quelle giornate belle azzurre con le temperature che non superano
2: magari
1: i 25 gradi, che si sta un gran ben, vedrai.
2: Perché io sono terrorizzata, guarda te, e ci vanno tutti i giorni 40 persone.
1: Ma stai serena o poco nuvolosa, vedrai che sarà un divertimento. Ok? Quindi
2: comunque,
1: io ti anticipo gli auguri per il tuo compleanno.
2: Ti ringrazio, sei gentilissimo, un tesoro sei.
1: Allora, io non ho una torta, ma ti do il mio cuore pieno di candeline, va bene? Tu, Sofia?
2: Più di così cosa vuoi darmi?
1: Appunto?
2: Quindi, ti ringrazio tanto, ti bacio.
1: Lucia, però mi raccomando, lunedì voglio tutti gli aggiornamenti.
2: Tutti gli aggiornamenti se sono andati bene, se no non ti telefono.
1: Beh, se no vengo lì a
2: cimitero. Se sono annegata non ti telefono.
1: Se no vengo lì a cimitero a salutarti, non è un problema. E dai, scherziamo, andrà tutto benissimo.
2: Scherziamo, è vero.
1: Andrà tutto benissimo.
2: Se va tutto bene, di sicuro ti telefono, perché ti ascolto tutte le volte che ci sei. Quante volte vorrei che ci fossi di più, però giustamente ci sono anche gli altri.
1: Esatto, due ore a testa non fanno male, dai.
2: Ecco, fatalità, guardo solo Radio Super e dopo, come si chiama, Pierangelo.
1: Sì.
2: Ascolto voi.
1: È che purtroppo io e lui siamo la radio. Dopo 7 mesi davanti e dietro c'è ancora il vuoto e quindi voglio sapere le intenzioni dell'editore, se ha intenzione di fare una radio seria o di lasciarci come due formiche bianche, io e lui e basta.
2: Ma
1: dai.
2: Sarebbe bello, però voi due basta.
1: Bastiamo, dici?
2: Senti, ma quell'altra, il resto della televisione, a chi interessa? A me no.
1: Perfetto.
2: Io non guardo niente.
1: Noi siamo del popolo della radio.
2: Ecco.
1: Ok.
2: Io passo qualche volta, perché
1: certo,
2: insomma, devi passare,
1: certo,
2: se vuoi cambiare canale, ma dopo di voi non ce n'è. Ecco.
1: Luce nei miei occhi, ti ringrazio.
2: Ti voglio bene, ti ringrazio per gli auguri e sono troppi, ci penso, sai.
1: E tu fai una cosa, quest'anno ormai sta per andare, l'anno prossimo fermati, non compierli.
2: Dopo vedremo cosa succederà.
1: Va bene.
2: Perché io continuo a pensare che sono vicina a quel posto dove vanno tutti.
1: Ma tanto ci troveremo tutti là e via.
2: Perché, santo cielo, l'età c'è.
1: Faremo allora... Giorgio Conti Show in diretta dal paradiso.
2: Ecco, bravo.
1: Va bene.
2: Ho funerale anche oggi, tanto per cambiare.
1: Te lo lascio, ok? Un abbraccio forte.
2: Perché, per fortuna, la signora lì ha 10 anni più di me. Ecco. E allora può succedere, insomma. Spero di esserci ancora finché ci sei te.
1: Perfetto. Ci giuriamo un patto di eterna fedeltà, va bene?
2: Va bene, va bene.
1: Un bacio grande e auguri immensi, veramente con tutto il cuore. Ciao Lucia.
2: Grazie, sei un tesoro. Ciao. Non rubiamo il tempo agli altri. Ciao. Grazie.
1: Prego. Ah.

0: Pronto!
1: E come direbbe la nostra nonna Lu, accidenti, che allegria, ragazzi. Allegria.
0: Allegria, diceva il Mike. Buongiorno, Gian.
1: Anche al funeral, anche al funeral. Buongiorno.
0: Non ci facciamo mancare niente.
1: Allora, questo motivo musicale capolavoro, At the End of the River, è qualcosa di magico.
0: Sì, veramente.
1: Io l'ho trasmesso, arrivo al 33 giri, eccetera. E, ti ricordi il cantante di Du Du Du Da Da Da, Amedeo Migli?
0: Sì, esatto.
1: Sai che per la versione italiana all'epoca è stato scelto Amedeo Migli.
0: Davvero? Lui, questo non lo sapevo.
1: È stato scelto lui e l'aveva presentata nella versione italiana in un programma chiamato Canzonissima.
0: Sì, certo, però me lo ricordo.
1: In quegli anni non si chiamava Canzonissima, perché Canzonissima ha avuto tanti nomi, Studio 1, Canzonissima. In quegli anni in cui lui ha presentato questo brano alla fine del fiume, e poi aveva presentato Ma per fortuna, è bellissimo, ma non si sente mai, si chiamava Scala Reale.
0: Scala Reale, certo, me lo ricordo.
1: Scala Reale,
0: sì.
1: Tanto è vero che quando la Orietta Berti aveva presentato Tu sei quello,
0: sì,
1: era arrivata prima, si apriva una scala in due, si apriva proprio la scala in due e lei cantava quando scendevano le luci. Oppure la stessa cosa quando Anna Identici cantava Un bene grande così, c'erano le carte da gioco. Ecco, questo per dire la finezza dei programmi televisivi. Il tuo programma è un emblema meraviglioso alla vita, con i nostri alti e bassi, ma la RAI per me è un emblema, non voglio dire la parola, metti tranne a qualunque ora ci sono morti, applausi e palloncini che volano, morti, gente gettata, applausi, palloncini, morti, applausi. Io ricordo di aver studiato alle elementari, peraltro, in collegio, che gli applausi si decretavano nell'antica Roma soltanto agli attori, ai grandi del teatro,
0: certo,
1: o a persone. Ma sicuramente quando una persona se ne va in modo atroce, io non vedo che esca da una chiesa, gli si battono le mani, si dice per assetto. Sai che cos'è? È una distorsione della televisione dove tutti battono le mani, o c'era scritto applausi alla Sciarad... non alla Sciaradoppia, rischia tutto.
0: Certo.
1: Ma questi momenti avrebbero bisogno magari di un motivo musicale come questo, a The End,
0: esatto,
1: avrebbero bisogno
0: e di un po' di intimità da parte del popolo, tanto silenzio,
1: perché tutti sti battimani ogni giorno sono gran battimani. E mi ricordo una canzone di Dario So, premio Nobel: ma che aspettiamo a battere le mani al re dei ciarlatani. Ecco, lui la diceva così nel teatro. Vorrei dire una cosa alla signora Mariuccia, posso?
0: Certo.
1: Signora Mariuccia, io è dal 90 che sto curando mia madre per un tumore che è cominciato dall'utero. Io, perché sono figlio unico, e un pochino anche mio padre a Santa Corona, il 21 di luglio si è ripresentato nei polmoni. Forse lei a volte non ascolta molto i radioascoltatori. Ecco, li ascolti, ascolti di ognuno le storie, i racconti, in certi momenti più felici, in altri meno, perché molti, compreso Giorgio, mi hanno aiutato in questo momento difficilissimo che non sto ancora superando, perché mia madre è tornata in struttura e sono dovuto andare a Carate Brianza. È stato un momento terribile quello, perché l'hanno comunicato direttamente a me.
0: Certo, dovevano farlo. Ovvio, dovevano farlo.
1: Forse la signora Mariuccia si è persa un po' di questi percorsi, ecco, quindi lei ha curato la madre e io sono anni che curo mia madre, per come posso, perché sono in carrozzina con una distrofia.
0: Certo.
1: Il Sirtaki, tra l'altro, mi è piaciuto moltissimo, tu metti sempre Dalida, ragazza speciale che si chiamava Yolanda, perché era di origine italiana, Gigliotti, sì. E che il discografico decise di non chiamarla, lei si voleva chiamare in arte Dalila, No, dice Dalila è troppo Sansone Dalila.
0: Esatto.
1: No, qui dobbiamo trovare un nome che... Ma Dalila dice, facciamo così, mettiamo Dalida, è stato il suo successo.
0: Guarda, io e mi poi... sono permesso di proporla ultimamente, certo, da quando mi hanno attaccato il mio CD, perché sì, dicevo, non è possibile che nel computer della radio non ci sia, certo, una canzone di questa cantante che è stata grande nel,
1: bravi,
0: mondo.
1: Ah, io che cantante, un artista, tutto tondo.
0: Io adesso col mio CD in parte, i miei dischi, solo che a te lo posso dire, sto impazzendo perché non so in che scatolone è finita. Tu ti ricorderai sicuramente Lara St. Paul.
1: Certo che la ricordo.
0: Sto cercando, ma... se non fosse tra queste mie braccia lo inventerei.
1: Ma certo, Lara St. Paul aveva cominciato la carriera con un altro nome, però addirittura l'avevano poi, tanto una voce bellissima e tra l'altro aveva fatto tantissime canzoni, la si vedeva molto in televisione quando ero piccolino. Sono rimasto un po' male di quando hai raccontato che tu riesci a vivere o a sopravvivere con 600 euro e in questo programma tu non hai nessuna... così, rimborso, riconoscimento.
0: Entrata, no, anzi, devo pagare anche la corrente degli impianti e tutto.
1: Ma ecco, io proporrei questa riflessione a tutti, ma è una cosa, tra virgolette, normale secondo te?
0: No, anche perché è, credo, l'umiliazione alla mia professionalità.
1: Ti lascio con una canzone che aveva interpretato Dalida, Nilla Pizzi, Milva, tanti, che riguarda la Grecia. E sarebbe I ragazzi del Pireo, però in italiano è una storia lui. In italiano Dalida poi l'ha cantata in
0: e
1: francese.
0: E quella che diceva una te, una me,
1: la traduzione in italiano, anziché parlare dei ragazzi del Pireo che è il mondo, e i traduttori italiani sono sempre stati i migliori, e un saluto anche a Rita Babone, diceva così, in cielo quante, ma dire la verità si diceva cielo, allora, in cielo quante stelle d'oro, una a te, una a me, finché l'alba non verrà.
0: Allora Gianfranco, se trovi aspetta, una stella d'oro, mandamela, sì, che la vendo subito, così faccio
1: la
0: cassa.
1: La luna incendia i nostri cuori, una me, una te, adesso dovrei ricordarla. E lei l'aveva incisa per la Barclay. Io ringrazio tutti e tutte le persone che mi salutano e mi vogliono bene, e compreso te, perché sei una persona amabile che hai nella sensibilità. Ieri ne ho parlato fuori diretta anche con Mario, grande persona,
0: sì,
1: e lui sa, che sa fare della musica, creare delle emozioni, perché mettere dischi sono capaci tutti,
0: bravo,
1: tutti possono, bravo, ma creare delle emozioni è un po' difficile. Questa canzone che adesso, questo brano, guarda, americano, è meraviglioso. Ciao
0: Gian,
1: ciao.
0: Grazie mille di tutto, ciao. Ti abbraccio forte, ciao.

0: Pronto.
1: Con
0: da
1: chi?
0: Crema parla Andrea.
1: Andrea da?
0: Da Crema.
1: Da Crema. Ciao Andreino, come stai?
0: Sto bene, voi state bene?
1: Siamo in perfetta forma, adesso che poi non fa più così caldo, guarda, da Dio.
0: Comunque niente, dai, vi voglio salutare tutti, per tutti, tutte le persone che seguono Radio Super, buon weekend e buone vacanze.
1: E io ti ringrazio per la tua dolcezza e per la tua sensibilità, ok? Ma
0: l'hai conosciuto chi sono, no?
1: Certo, certo.
0: Ok.
1: Per cui ti mando
0: grazie di avermi accettato nella vostra famiglia.
1: Un abbraccio forte, forte, ti vogliamo bene. Ciao, ciao Andrea, ciao. Ciao.

0: Radio Super pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Pronto?
4: Buongiorno, ciao Giorgio.
3: Con chi parlo?
4: Sono Luciana.
3: Ciao Luciana, come stai?
4: Io sto bene, anzi sono un po' agitata.
3: Come mai?
4: Perché deve arrivare mio figlio e deve prendere l'aereo.
3: Cioè, arriva tuo figlio da dove?
4: Sì, da Spagna.
3: Dalla Spagna. L'importante è che abbia preso un aereo abbastanza acerbo,
4: perché se lo prende troppo
3: maturo magari cade, ecco.
4: No.
3: A che aeroporto arriva?
4: Orio Serio,
3: Bergen.
4: Sì.
3: Hai voglia di vederlo?
4: Beh, l'ho visto l'anno scorso a Natale.
3: Caspita, dai.
4: Vive là, purtroppo.
3: No, purtroppo, lui magari vive là e vive anche bene, ecco.
4: Ma cosa vuoi? Vive da solo perché si è separato. Sai, quando sei in mezzo alla separazione c'è sempre un casino.
3: Certo, però è meglio una separazione che una malattia.
4: Ah, ecco. Ma ne ha passate tante, ha fatto un'emorragia quando è stato, a febbraio, ero all'ospedale io e anche lui, lui in Spagna, io qua in Italia.
3: Però ti dirò, nonostante crescano, si sposano, si lasciano, fanno figli, si spostano,
4: sì,
3: i figli rimangono sempre un pezzo del cuore, cioè non riesci mai a staccare quel cordone ombelicale.
4: No, infatti... quando si è separato era un po' deluso della vita, un po' depresso, voleva venire in Italia, ma poi ci ha detto no, le figlie non le lascio da sole.
3: Guarda, io
4: è stato là.
3: Io ho mia mamma è morta a quasi 91 anni, eppure avevamo un rapporto talmente bello, solo che lei mi trattava sempre come il suo bambino. Perché ero in giro per il mondo. Stai bene, hai mangiato, hai messo la maglia della salute.
4: Io non glielo dico perché mi dice, ma poi fatti i fatti tuoi.
3: No, mamma no. E ho avuto con lei un rapporto splendido perché finché ha potuto me la caricavo e me la portavo in crociera e me la portavo le mie serate. Per cui gli ho fatto veramente godere una buona vecchiaia.
4: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
3: Perché mia mamma era mamma, complice e amica.
4: Sì.
3: A lei bastava dire mamma andiamo a, era già in macchina, non gliene fregava dove.
4: Così è bello, no, per quello, perché mio figlio è stato sino a 33 anni in casa con me, poi si è sposato e è andato per i fatti suoi.
3: Si è fatto mettere in croce a 33? Si è fatto mettere in croce a 33?
4: A 33, sì. Quando una donna trova diversità in un'altra persona, abbandona la famiglia.
3: Purtroppo, allora, può finire un'amicizia, può finire la vita, vuoi che non finisca un amore, piuttosto che vada avanti male e faccia vivere male?
4: Io sono
3: per questa teoria. Finché puoi cucire e ricucire va bene, ma quando vedi che non c'è niente da fare, ci si lascia, possibilmente da buoni amici.
4: Sì, anch'io ragiono così, però sai, sotto sotto c'è sempre una piccola sofferenza.
3: Certo, però dico, senza lasciarsi tirandosi addosso i piatti e quelle robe lì.
4: No, non mi è mai successo, no.
3: Una volta poi c'erano dei sentimenti più validi,
4: più solidi,
3: ecco,
4: più
3: per
4: solidi.
3: Cui un amore era per sempre. Oggi sì. È diventata una moda, ne prendono una, non
4: sì,
3: va bene.
4: Sì,
3: ne...
4: sì. È vero.
3: Conosco sì, un sì. mio amico che cambia più mogli che macchine, per cui... E allora gli ho detto, quando avrai trovato quella della cilindrata giusta, dimmelo. Comunque io ti auguro, visto il tuo stato di felicità, di trascorrere un weekend veramente magnifico.
4: Grazie, grazie. No, sto qua una settimana.
3: E allora un giorno mi chiamerai e me lo passerai, che così
4: va benissimo,
3: così passiamo,
4: va benissimo.
3: Che così parliamo due parole in spagnolo.
4: Ah beh.
3: Io non lo so, però farò finta di saperlo.
4: Basta che parli il veneto.
3: Ciò o stregheta, certo, quello ci arrivo. Ecco. Faremo.
4: Beh, a parte che lui è giù verso Santa Lucia.
3: Sì.
4: In quella zona lì. Invece a Barcellona parli il veneto, ti capiscono.
3: Sì, perché è in Catalogna.
4: Sì, sì.
3: Bene, allora aspetto questa telefonata
4: sì.
3: plurilinguistica settimana prossima, va bene?
4: Ecco, da lunedì, perché domani siamo da...
3: Ah, io domani e domenica non ci sono neanch'io, per cui
4: ecco,
3: da lunedì quando vuoi
4: da
3: vi aspetto.
4: Da lunedì in poi.
3: Va bene?
4: D'accordo.
3: Un bacio enorme.
4: Benissimo.
3: Ciao.
4: Grazie, altrettanto a te e buon weekend.
3: Il mi corazon è todo per ti. Ciao mamma, ciao.
4: Ciao, ciao, grazie di chiamarmi mamma.
3: Ciao.
4: Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Straniero in paradiso, stranger in paradise. Pronto?
2: Scusa, sono ancora Andrea, vorrei dirti una cosa. Posso un secondo solo?
1: Certo, dimmi, Andrea.
2: Prova a chiedere al pubblico quante persone hanno il coraggio di dire, un sondaggio da 1 a 100, quante persone hanno il coraggio di dire la verità? Mi vuoi fare questo piacere?
1: Certo. Allora, okay. Siccome oggi siamo magari un pochino in ritardo e lo lanciamo magari come messaggio lunedì, che abbiamo tutte le 2 ore complete.
2: Ok. Allora,
1: tu però lunedì mattina chiamami, sì, e ricordamelo all'inizio del programma. Ti chiedo questo favore.
2: Ok, grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
1: Abbraccione, ciao.
2: Ciao.

0: Strangers in Paradise, stranieri in paradiso. La cosa mi fa un po' sussultare, perché dicono che quando andiamo in paradiso ci ritroveremo tutti quanti e non riesco a capire come uno si possa sentire straniero. Ma ve lo dirò quando sono andato in paradiso. Chiedo al mio titolare di lassù di darmi un giorno di ferie per venire giù su questa terra a raccontarvi in realtà le cose come sono là sopra, va bene. C'è una cantante showgirl ballerina che io ho veramente amato ad inverosimile. Peccato che è morta molto molto molto giovane, ve ne parlo dopo la telefonata, perché qui gli argomenti quest'oggi sono veramente tanti. Pronto? Pronto?
1: La verità mi fa male,
0: lo so,
1: nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
0: E poi, chi sono io per giudicare? Chi sono io
1: ma
0: per giudicare?
1: Guarda, scherzo, non se la prenda quel signore che ha chiamato, per amor di Dio.
0: No, no, è quel signore che ha avuto il coraggio di chiedere scusa, ecco. Ecco.
1: Beh, complimenti.
0: Perché lui dice, io ce l'ho fatta, vorrei sapere quanta gente c'è che ha il coraggio di dire la verità e di chiedere scusa quando sbaglia, perché tanti fanno i furbi e fanno finta di niente. E quindi sarà un bell'argomentino. Oggi purtroppo, certo, sai, siamo un po' presi, perché poi tra l'altro fra tre quarti d'ora faremo il nostro omaggio alle Torri Gemelle, quindi sarà un momento molto, ecco. Però intanto, come mi stai?
1: Ma io sto bene, ho appena chiamato il figlio per fare gli auguri, 55 anni oggi, mio Gianfranco.
0: Dove vive?
1: Ecco, quello è il secondogenito,
0: Dove vive Gianfranco?
1: A Villa Carcina.
0: Villa Carcina, quindi su dalle mie parti?
1: Sì, sì, sì, tutti sono in zona, è la ragazza che è a Bovezzo.
0: E vabbè, sempre qua.
1: Femmina. Ecco, ma tutti a Villa Carcina, Cogozzo, Villa Carcina.
0: Tutti triumplini?
1: Tutti triumplini. Diciamo che i primi due figli, anche Gianfranco, sia Adriano, il primogenito, che ne ha 57, e Gianfranco, sono nati qua a San Polo, ero qua con mamma e papà, diciamo, avevo il mio... E poi abbiamo sopra l'officina, abbiamo fatto questo appartamentino. E abbiamo... E abbiamo fatto bene, perché la famiglia era numerosa, ma a parte questo, perciò mi son venuta su e poi sono tornata giù.
0: Sono volate le cicogne di sopra,
1: sì, sì, sì.
0: Che poi io mi arrabbiavo con mia mamma, perché da piccoli diceva che mia sorella l'aveva portata la cicogna e io ero nato sotto il cavolo, e gli ho detto, perché queste differenze? Però sai, da bambini...
1: Beh, sai, ti avevo raccontato quella barzellettina.
0: Sì, sì, sì,
1: perciò,
0: sì, sì, sì.
1: Ecco, che ognuno era nato da un uccello diverso.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: Insomma, no, per amor del cielo, assolutamente. Comunque, la vita è andata così, perché tu parli anche adesso, si parlava di separazioni. E ognuno ha la sua storia, i suoi modi. Io ho sempre augurato, perché ho 42 anni, ero separata in casa, con la più piccola aveva 2 anni,
0: certo.
1: E il più grande era militare. E niente, separata in casa, però è stata una croce incredibile.
0: Guarda, la mia mamma è stata con mio papà, nonostante... E la sua anche, diciamo, cattiveria, perché c'è a un certo punto si è ammalato di tumore e dice, anche per i figli io starò con lui, anche se la cosa mi pesa, fino alla fine dei suoi giorni. E così ha fatto, si è sacrificata per lui.
1: Certo.
0: Ma che le fonne lelle che più adesse, no,
1: no, ma veramente, veramente, quando lui mi ha lasciato, che mi ha detto che, perché quando rientrava ogni 6 mesi, lo posso dire anche in diretta, non tengo nascosto, lui, la sua prima casa era il bar, Era il bar,
0: ovvio,
1: finiva il lavoro.
0: Ovvio, ovvio. Poi arrivò a casa, arrivò a casa un po' alto, magari.
1: Era mi prendevano in giro tutti lì al paese, tutte le persone. Era una cosa che veramente facevo fatica a uscire di casa.
0: Certo,
1: perché
0: ti vergogni un po'.
1: Perché, ecco, mi diceva, ma tuo marito, la prima casa qual è? Allora, la mia casa era l'albergo, ma tra l'altro aveva sempre qualcosa da dire, anche poverino, sarà stata una malattia, non lo so, ma lavorava in officina, non credo, però aveva questo rancore nei miei confronti, una cosa incredibile. Ogni sei mesi mi si avvicinava e io ci cascavo perché pensavo cambiasse, invece le cose non cambiavano. Poi con l'ultima figlia, anche il dottore ha detto così, non può, muore la mamma, muore anche la creatura,
0: certo,
1: basta,
0: certo.
1: Allora ha detto basta, chiudiamo e così è finita. Però è stato un calvario, ti dico la verità, un calvario fino a 50 anni, quando i figli poi sono cresciuti e neanche loro non riuscivano più a sopportare determinate situazioni, ma do colpa anche a me stessa, do colpa anche a me stessa, perché non riuscivo più a reagire, non riuscivo più a...
0: Ma tante volte, credimi,
1: a sostenere questa famiglia.
0: Non lo fai per te stessa, lo fai per i figli che sono il collante alla fine.
1: Sì. È solo che sono stata costretta, perché dal maresciallo che mi ha detto, signora, lei avrebbe diritto a abitare in questa casa perché è mamma di 5 figli,
0: esatto.
1: Ma avendo l'attività sotto casa... Il marito che vita farebbe, peggio, perché
0: esatto,
1: non sa dove,
0: esatto,
1: andare,
0: esatto.
1: Perciò è meglio che si allontani lei per evitare quello che sta succedendo oggi a tante donne, ecco.
0: E Silvia, sia ben chiaro una cosa, questo programma è fatto in modo che voi mi chiamate e mi dite voi quello che volete, io non vi sforzo, se però voi vi sentite di aprirvi, io mi sento gratificato, perché vuol dire che ponete grande fiducia in chi vi sta ascoltando,
1: sì,
0: e questo mi,
1: sì,
0: riempie il cuore.
1: Sì, sì, anche perché sentendo tutto quello che succede al giorno d'oggi, capirai il mio stato d'animo.
0: Certo.
1: Capirai. Anche quando è nato questo mio figlio, questo mio Gianfranco, dunque è nato un mese di anticipo, erano le 4 di mattina e praticamente mio marito non è passato, m'ha lasciato proprio lì fuori dall'ospedale, poi non, e il medico mi dice, il ginecologo, ma come, ha già partorito? Mi hanno fatto partorire l'ostetrica, è stata una cosa bestiale. Ecco, niente, per dolori che avevo mi ha fatto partorire un mese prima, che poi ho subito dei traumi non indifferenti, mio figlio, per questo parto fatto per forza,
0: certo.
1: E praticamente mi ha detto, ma servono i documenti, ho detto a mio marito, partorisce una mucca, un vitello, tutto il paese corre a vedere il vitello, qua nasce un bambino, suo padre non si fa vedere, nella sala dove c'erano tutte partorienti, guarda, un'umiliazione,
0: ma
1: unica.
0: ci credo,
1: ma
0: ci credo.
1: Ecco, c'è sempre stata questa, non lo so, guarda.
0: Però la vita ti sta ripagando lentamente di tutto quello che hai sopportato, dandoti questo frangente di serenità.
1: Io dico questo perché alle volte si separano per delle cose così banali, ma se dico queste cose perché dovrebbero quantomeno pensare a quante persone, ma sia dal lato femminile che maschile, per,
0: certo,
1: carità, però l'uomo è violento, quell'uomo
0: è
1: violento. Ecco, cercate di capire alle volte, per poco non lasciatevi, cercate di superare quando invece le cose diventano gravi.
0: Allora, quando subentrano cose tipo l'alcolismo e quelle cose lì, che niente fa, ecco, basta, stop, ecco, apro e chiudo, apro e chiudo, ok?
1: Grazie.
0: Luce dei miei occhi, ti voglio bene.
1: Grazie, un abbraccio. Io chiedo scusa se mi sono sfogata.
0: Fa niente, siamo qui per...
1: Ho detto la verità.
0: Questo è un programma per chi ha voglia di aprirsi e confidare cose che magari non ha confidato neanche al vicino di casa. E io di questo mi sento molto onorato della stima e la fiducia che riponete in me. Perché quello che dite, quello che voi dite rimane tra me, te e tutta la Lombardia, ecco.
1: Tutto il mondo. No, Adele, che saluto, che sarebbe la mamma poi di... era il tuo sponsor.
0: Sì, dei coso, Nicola
1: non mi...
0: Palini.
1: Ecco, niente, ecco, quella persona lì mi è stata molto vicino nel momento critico, ecco.
0: Buono.
1: Adele la saluto con tanto affetto e anche la sua famiglia. Grazie.
0: Bel muso, ci voglio un sacco
1: Poi
0: di bene.
1: chiedo scusa ancora, ma ho un nodo in gola. Grazie.
0: Vatti a bere un bel bicchiere di vino che ti passa tutto.
1: No, no, magari questa
0: Dai,
1: sera, ma
0: no, sì, oggi no, stasera, dai, va bene.
1: sto parlando
0: Io
1: stasera.
0: solitamente lo bevo alle 8 a cena. Beviamolo insieme a distanza.
1: No, adesso, siccome non ho ancora pranzato, ho fatto una frittata oggi, ho fatto la frittata, mi erano rimasti dei funghi trifolati e allora ho fatto questa frittatina e la preferisco proprio non fredda, ma tiepidina, ecco, proprio
0: Tepidina.
1: così. E allora mezzo bicchiere di vino
0: Niente,
1: sicuramente, sì.
0: allora
1: Dopo
0: non.
1: se per caso mezzo bicchiere mi attira, mi attira.
0: Non voglio romperti le uova, ti lascio la tua frittatina, ok?
1: Va bene, grazie, mamma, se mi sono dilungata.
0: Vai,
1: Mi
0: vai,
1: rimango
0: vai.
1: con
0: Ciao,
1: me. Un
0: meraviglia. Ciao.
1: abbraccio a tutti,
0: Ciao.
1: grazie. Ciao, ciao, ciao.
0: Vi stavo parlando di una showgirl che io ho amato tantissimo negli anni 70 e vi faccio ascoltare il suo successo, non cantato da lei, ma è una canzone che a me fa venire ancora i brividi sulla pelle.

0: Certo, però circoncisa, no scusa, coincisa.
1: No, ascolta, volevo solo che mi rompo la testa perché hai parlato del ballo greco, no?
0: Il
1: e
0: Sirtaki.
1: Mi ricordo l'attore che l'ha ballato nel film e non mi viene il nome di quell'attore lì che ha fatto la strada con la Zina anche.
0: Ah, lì bisogna chiederla a Gianfranco, lui forse sa qualcosa di più, perché io ero piccolo, piccolo, piccolo.
1: Non mi viene il nome. È venuto anche a Cremona quando ho girato Stradivari, che mio marito ha fatto la comparsa vestito da cardinale lì davanti al Duomo, mi ricordo bene, l'ho visto. Guarda che non mi viene il nome, niente, non fa niente. Comunque l'ha ballato, ho visto anche ballato il Sarkitataki, come si chiama?
0: Sirtaki.
1: Il Sirtaki, ecco. Niente, allora ho già detto tutto, se c'è il brodo ristretto oggi...
0: Oggi le porzioni sono ridotte, ok?
1: Va bene, allora mi sfogo di più lunedì, va bene?
0: Va bene, un bacio Carla,
1: ciao,
0: ti voglio bene, ciao.
1: Scusami, ciao.
0: Ma vai! Allora, dicevo, questa ragazza che io ho sempre adorato, vi faccio ascoltare il suo più grande successo, anche se non è cantato dalla sua voce. Un omaggio alla grande Stefania Rotolo.

0: che naturalmente non riusciamo ad ascoltare. Pronto?
1: The actor is Anthony Quinn.
0: Oh,
1: Anthony Quinn.
0: Era Anthony Quinn?
1: Yeah,
0: quello del Sirtaki?
1: Yeah, Anthony qui. Carla, dacci la conferma. Au revoir.
0: Basta chiedere alla nostra enciclopedia. Ciao Gianfranco, grazie mille.

0: Pronto?
1: Grazie Gianfranco, la vecchiaia fa perdere un po' la memoria.
0: Perfetto.
1: Ti ringrazio tanto.
0: Perfetto.
1: Entrami qui. Le ho stretto la mano, Leo, anche. Ho avuto l'onore quando ho fatto Stradivari. Ciao Gio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Baci.

0: Metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 13 e 13 minuti.

0: Pronto?
1: Giorgio, io sono la Nilla.
0: Ciao Nilla.
1: Ma non ti sto sentendo perché non ci sei da nessuna parte.
0: Come mai? Io
1: non ti vedo, no, né sul 118 né sul 788. Io dico adesso provo a chiamarlo perché lo voglio salutare e basta.
0: Io ci sono, mi spiace che non ci senti, però sai che...
1: Gli altri non hanno detto niente, sono solo io che non ti vedo, non ti sento.
0: Per ora sì, per ora sì.
1: No, ma è già da stamattina che non c'era mai il 118. Cioè io ti ascolto anche, però su streaming non ho guardato perché ho il telefonino in carica, perché ho cambiato il... Mi sta caricando ma lentamente perché mio figlio mi ha cambiato il caricabatterie, non so qui com'è, allora non voglio staccarlo, per quello che non ti sto sentendo su streaming non so neanche se ci sei. Ecco, va bene, comunque è stato bene, vi saluto.
0: Allora, tu sai che purtroppo con queste giornate un po' di tempo così, magari basta anche un piccolo spostamento dell'antenna, poi tutto torna a posto. Per cui tu tienici monitorati, ok?
1: Sì, sì, no, va bene. Non... Ma che sta... No, ho capito, perché la testa di Chiscu, no?
0: No, dico, col tempo, io... con i temporali, le trombe d'aria, le...
1: Ah,
0: ecco.
1: Sì, ma ho sentito che, perché io adesso l'avevo su un 96, ma forse anche ieri è saltato anche, perché io ieri non ero in casa, perché ero... in un posto ero in ospedale, per cui e però ho sentito che forse era saltato anche ieri, non lo so, perché no io adesso fa niente, no, io dico adesso lo chiamo il cellulare, c'ho il numero e lo saluto e basta.
0: E a me la cosa fa immensamente piacere, ecco. Io ricambio con l'augurio di un buon weekend, sì, e la speranza di sentirci lunedì,
1: sì.
0: Ok?
1: E ti sei ripreso bene adesso, sei a posto?
0: Sono un leone.
1: Meno male, sono contenta, io ho sentito tutto, va bene,
0: un bacio enorme, grazie,
1: un grande abbraccio,
0: grazie
1: ciao,
0: dell'affetto,
1: ciao.

0: Prontissimo?
1: Mio tesoro, ma dove sei andato a finire, cara?
0: Sono qui.
1: François ti ha cercato per tutta la vita.
0: E invece?
1: Finalmente, tramite una mia amica, la Mariuccia,
0: sì?
1: Mi ha dato un altro numero. 788.
0: 788 è il nostro nuovo canale, sì?
1: Sì, prima era 118 prendevo io. E quando non l'ho più visto mi sono sentita piangere, solitudine triste, malinconica. Adesso sono felice che ti sento.
0: Stai tranquillo che rimarrai il nostro ufficiale per sempre, 788.
1: No, ma veramente mi commuovi sempre.
0: Franceschi, mi raccomando, sì. Ci sarà effettivamente un piccolo momento di commozione generale, perché io alle 13.45 sospendo la programmazione per leggere due frasi che ho scritto per l'11 settembre, perché oggi è il 25esimo compleanno. E subito dopo andrà in onda l'Ave Maria da Medjugorje. Però,
1: benissimo.
0: Ecco, fino allora andiamo via lisci.
1: Però adesso sono contenta che ti ho sentito. Era qualche giorno che non riuscivo a prenderti e ho chiamato una mia amica, mi ha detto prova così. Adesso ho insistito 3 volte, no, mi dava un'altra cosa, invece improvvisamente mi sei venuto. Dai,
0: Ale, il leone è ritornato fuori, ok?
1: Cara, ti apprezzo tanto, né? Guarda, me l'hai promesso, ti voglio conoscere.
0: Capiterà, la vita è lunga e mai dire mai.
1: Mi raccomando, un abbraccio a te e a tutto il nostro pubblico.
0: Un bacio con il cuore, tutto il mio corazon. Ciao Franci, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

È stato il nostro disco extra di questa settimana, l'abbiamo ascoltato per tutta la settimana, un ascoltatore di Lumezzane è riuscito a centrare l'obiettivo e a dirmi che faceva parte della colonna sonora del film Tacchi a spillo con Miguel Bosé, magistralmente diretto da Ryuki Sakamoto, regista che ha riscosso veramente un sacco di premi Oscar. Settimana prossima ci sarà un altro disco extra del quale io non vi dirò niente all'inizio, e se lo scoprirete man mano, se no vi darò dei piccoli aiuti. Devo salutare Alessandro da Cologne, sì, il quale mi dice, è un amico per cui mi ha mandato un WhatsApp, mi dice: Giorgio, fammi un favore, hai messo una copiata ieri, Gino Paoli e Ornella Vanoni insieme, talmente bella, non è che puoi farmi ascoltare un'altra canzone anche oggi? Tu sai che allo zio Giorgio basta chiedere.

applausi meritatissimi per questa magistrale interpretazione di Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ti lascio una canzone, caro Alessandro da Cologne, spero di averti accontentato, anche se il mio non è un programma di dediche e richieste. Là dove posso, naturalmente, assecondare delle richieste particolari e non le solite, lo faccio volentieri. Oggi purtroppo ci sono un paio di nei negativi e noi lo dobbiamo ricordare, ovviamente, per onor di cronaca. È brutto dirlo, è molto brutto dirlo, ma oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Non voglio aprire l'argomento, cari amici, che potrebbe essere una cosa troppo sensibile da trattare su una radio di venerdì, quando abbiamo tutti voglia di weekend. Prendi sempre sul serio però i segnali dell'allarme, ogni minaccia di tentativo di suicidio, anche se credi che l'individuo non stia veramente meditando di togliersi la vita, o se pensi che stia solo cercando delle attenzioni particolari. Segui questi tre passi per offrire supporto: chiedere, interessarsi e far parlare la persona. In ogni caso è sempre consigliabile farsi aiutare da uno specialista. Non sottovalutate nulla. Ve lo dice una persona che ha avuto uno zio che si è impiccato, sua moglie che si è buttata sotto il treno e un altro mio grande amico, che era come un fratello, che si è praticamente con una siringa tolto la vita in una stanzetta di ospedale. Sono cose molto amare, ma fanno parte della nostra realtà.

0: Mamma mia, quanta dolcezza anche in questa Over the Rainbow. Siamo un po' dolci oggi, forse perché, ripeto, abbiamo delle cose da fare, da preparare, e abbiamo toccato degli argomenti anche un pochino così, ma bisogna fare anche quello. Ultima telefonata, pronto?
1: Giorgio.
0: Dimmi.
1: Un secondo, tu hai ricordato Stefania Rotolo,
0: sì.
1: in quel periodo lì non c'era mica anche Sammy Bardot.
0: Certo, lavorava con lei, però non è morto però.
1: Non è morto lui?
0: No.
1: Ecco, perché ho sempre seguito anche io Stefania Rotolo e Sammy Bardot, io pensavo che era mancato anche lui.
0: No, se n'è andata da sola molto giovane per un brutto male, troppo giovane. Lei faceva questa.
1: Anche lui.
0: Faceva
1: io lo so.
0: Questa trasmissione? Ha... Dimmi.
1: Lei lo sapevo, ma pensavo che fosse mancato anche lui, niente.
0: Lei faceva questo programma con lui che si chiamava Piccolo Slam. In pratica, in uno studio con una pista da ballo. Con quattro torri in parte che segnavano punteggi dal 10 al 100 e la gente ballava. Loro proponevano otto pezzi da discoteca di allora, quindi Born to Be Alive, Bee Gees, eccetera. E la gente, in base agli applausi, faceva scattare l'applausometro. La canzone che vinceva andava direttamente in finale.
1: Bravo, io ho sempre seguito Stefania Rotolo e Sammy, quello lì.
0: E io purtroppo, siccome la amavo troppo, andai in una televisione di Montichiari che si chiamava Telepadana nella Piazza del Faro e organizzammo lì lo stesso programma. Pensa come... Io facevo il ballerino, ovviamente, non è che...
1: buon weekend, mi sono detto, lo chiamo anche per il tuo amico. Ciao, buon weekend, Giorgio.
0: Un bacione grande, Ciao, bella donna.
1: Un bacione.
0: Vi lascio con una canzone di Patti Pravo che forse non avete mai ascoltato.

0: Pronto?
1: Scusa, Gio, la canzone Arcobaleno mi ha fatto rabbrividire.
0: Over the Rainbow.
1: La cantata in un... E la Judy Garland che l'ha cantata? No.
0: Aspetta che vado a riagguantare. No, assolutamente no.
1: Perché l'ha cantata in un film, la Judy Garland, che la mamma di Liza Minnelli, lo sai.
0: Certo.
1: Ecco, che io ricordo quei tempi. Quella canzone lì, la musica che l'abbiamo ballata tanto e sentire la canzone, guarda, mi ha fatto rabbrividire.
0: Guarda, davvero. La versione è quella di una cantante che piace molto anche a Gianfranco, che viene dalla musica nera, ed è la grande Ella Fitzgerald.
1: La Fitzgerald, grazie.
0: Era
1: grazie.
0: Sua, era sua.
1: Grazie. È un po' paragonabile alla Edith Piaf, sono quelle cantanti, insomma, che sono cantanti.
0: Molto intense, molto intense.
1: Molto intense. Grazie, ti ringrazio tantissimo. Mi sembrava che non era la Judy Garland, però è una gran bella canzone cantata con una dolcezza da Dio, guarda.
0: Esatto, sembrava un usignolo.
1: Bravo, vai a frugare, tiri fuori di quelle cose meravigliose. Grazie, Gio, grazie di cuore.
0: Mi raccomando, tu che sei una donna spirituale, ti aspetto esattamente tra 5 minuti, quando daremo un piccolo omaggio alle vittime delle Torri Gemelle.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: mi raccomando.
1: Sì. E oggi lo so, ero in montagna io.
0: Io leggerò.
1: Ero a Predazzo.
0: Leggerò un piccolo scritto mandando poi l'Ave Maria di Medjugorje.
1: E poi Medjugorje, io sono legata molto. Sotto la Madonna, là c'è un mio centro, sotto i suoi piedi.
0: Sì, me l'hai detto.
1: È bello, è bello.
0: Niente,
1: va bene.
0: Torniamo.
1: Grazie,
0: a parte, bravo. Ciao.
1: Scusa se ti rompo un po',
0: è che oggi,
1: forse sei già rotto.
0: Oggi
1: forse.
0: Siamo tirati, siamo veramente pieni.
1: No. Ciao.
0: Bacione, ciao.

Forse una delle canzoni meno conosciute di Patti Pravo, ma come intensità credo una delle più belle. Siccome a noi piace sempre andare nella nostra nicchia di ricordi e cercare di estrapolare delle cose un pochino più rare. Sono le 13:42. Le 13:42 di 25 anni fa. Io lavoravo in una radio sul Lago di Garda, Radio Delta 2000, lo posso anche dire. Finivo il programma alle 13, poi il tempo di farsi un aperitivo con gli amici e volavo a casa per pranzare. Arrivo a casa a pranzo e come sempre io amo, e questo lo faccio ancora anche adesso, quando mi siedo a mangiare la prima cosa che accendo è la TV. Intanto mi stavo preparando la tavola, il tovagliolo, la mia bottiglia, il cibo che avevo preparato, e ascoltavo recentemente il telegiornale che parlava, adesso non mi ricordo di quali argomenti. A un certo punto arriviamo alle 13:43, io mi siedo tranquillamente a tavola, nel frattempo ricevo una telefonata da mia mamma che mi chiede: tutto bene in radio stamattina? Sì, ma hai mangiato? No mamma, sto mangiando. E dai, allora ci sentiamo stasera che mi dici com'è andata la giornata, perché io con mamma ci sentivamo, la chiamavo la mattina alle 8 per vedere se si era svegliata viva, e lei rideva. Poi magari alla pausa di pranzo velocemente, poi la sera magari facevamo la nostra chiacchieratina o programmavamo quello che avremmo fatto il venerdì, quando di solito andavo a trovarla. Arriviamo alle 13:43, io ho gli occhi fissi sulla televisione mentre sto mangiando. A un certo punto, non so perché, mi sono distratto e ho visto una scena terrificante, tant'è che pensavo che la televisione avesse saltato un canale o stessero mandando un documentario. No, purtroppo no. Erano le 13:44, si vedono inquadrate le Torri Gemelle a New York, giù a Manhattan, che io ho avuto modo di visitare non fino su in cima per parecchie volte. E naturalmente vicino a queste ombre, si avvicina un'ombra gigante, è l'ombra di un aereo. L'11 settembre 2001 questo aereo colpirà la prima torre gemelle. Siamo alle 13:45. L'11 settembre 2001 è stata scolpita nella memoria collettiva. Pensate, quasi 3.000 vittime innocenti, un attacco diretto al cuore dell'Occidente, è un evento che ha cambiato per sempre la politica mondiale, la sicurezza globale e le nostre vite, perché da allora ci siamo sentiti tutti insicuri. A distanza di 25 anni tuttavia, sentite gli applausi da Ground Zero, assistiamo a una tendenza sempre più preoccupante. Il tentativo di sfumare, edulcorare e persino riscrivere la memoria storica attraverso narrazioni guidate dal politicamente corretto o dalle derivazioni più estreme della cultura. Però il problema è questo: quello che noi abbiamo visto non ce lo può raccontare nessuno, perché l'abbiamo visto noi. Trattare l'11 settembre come una semplice dirottamento significa svuotare l'evento del suo significato tragico e politico al tempo stesso. Non si è trattato di un banale incidente aereo o di un crimine comune, ma del più grave attentato terroristico nella storia mondiale, pianificato con precisione da un'organizzazione estremista con l'obiettivo esplicito di colpire i valori e le istituzioni dell'Occidente. Presentare Osama Bin Laden come generico cittadino saudita omette la realtà fondamentale. Bin Laden era il fondatore e il leader supremo di Al-Qaeda,
l'ideatore di una rete di terrore a livello globale. Derubricare il suo ruolo a semplice origine anagrafica non è un'operazione di neutralità, ma un vero e proprio negazionismo storico. Lui rimane comunque, come si poteva dire di Hitler, un mostro. Quando la complessità delle storie vere viene appiattita per non urlare determinate sensibilità o per farle rientrare in narrazioni ideologiche predeterminate, il rischio è uno solo: confondere la memoria per dimenticare una triste, atroce, dolorosa verità. Ricordare l'11 settembre significa rendere onore alle vittime e ai soccorritori, ma anche difendere i fatti oggettivi della tentazione del revisionismo. La storia non si riscrive per convenienza, si studia, si rispetta e si tramanda per evitare di ripetere gli stessi errori. E se mi permettete, questo pensiero andrebbe fatto anche in tempi moderni, là dove si sollevano strani movimenti che ci riportano a movimenti ancora più strani che muovevano all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Se si ripetessero, vuol dire che la storia non ci ha insegnato niente. Oggi il Giorgio Conti Show, unito ai suoi ascoltatori, coglie l'occasione per mandare un saluto, un ricordo e naturalmente un pensiero a queste 3.000 vittime, a tutte le persone che naturalmente hanno sofferto perché sono mancati i loro cari. Un plauso alle forze dell'ordine, ai carabinieri, ai poliziotti, ai vigili del fuoco che hanno rischiato la vita, e a quelli che sono morti respirando poi le polveri. 11 settembre per non dimenticare, e tra poco un canto da Medjugorje.

0: Era il nostro momento dedicato a Medjugorje. Mi scuso con Luisa, non ti ho risposto al telefono, perché se non hai capito l'importanza di questo momento di silenzio, vuol dire che è meglio che ti risponda adesso, se no ti avrei risposto male. Pronto?
1: Giorgio, ti chiedo scusa, ma non sentivo la radio.
0: Ah, ok.
1: Ho capito dopo. Ecco. Era comunque, ho sentito qualcosa nel momento di commemorazione e volevo solo dire due parole. Cerchiamo di volerci un po' più bene, cerchiamo di volerci sentire più sereni, cerchiamo di sentire che aiutare gli altri fa bene a noi e speriamo che non ci siano più guerre e tragedie di questo tipo.
0: È che purtroppo, Luisa, posso dirti una cosa, è la speranza che vorremmo tutti, però ho paura, alla luce di quello che avviene oggi nel mondo, che rimanga un'utopia. Però è bello continuare a pensare che prima o poi ci sarà un mondo migliore, perché peggio di così penso che...
1: Non si possa fare.
0: Non si possa fare, ecco.
1: Per non cui, si può fare, non si può più andare avanti.
0: E io l'ho voluto fare oggi perché... Certo. Il 25esimo mi sembrava una data importante, non per bigottismo, ma una cosa dovuta.
1: Certo, ci ricordiamo tutti quel giorno e sembra di averla vissuta questa mattina.
0: Esatto. Tutto bene?
1: Tutto quasi bene. Ti aspetto se vuoi venire. Ok, un bacione sul morale adesso a tutti.
0: Sul morale, anche perché, come dicono Ermal Meta e Fabrizio Moro, dopo la strage del Bataclan di Parigi, non ci avete fatto niente. Ciao Luisa!
1: Ciao bello, ciao ciao!

0: Pronto?
1: Mi senti?
0: Adesso sì.
1: Ho detto che sei riuscito a commuovermi e a commuovere tutti. Comunque, volevo dire questa frase di Gianni Rodari. Gianni Rodari una volta scrisse, c'è anche l'uccellino qua delle due.
0: Ecco. Sento.
1: Sì, civ civ sono le due. Scrisse, scoppiano le guerre, il senso più o meno è quello, scoppiano le guerre per i motivi più incredibili, odi, cose inenarrabili, impossibile descrivere tutto quello che accade nella guerra. È la cosa più, l'essenza più triste è la morte, ma la cosa ancora più brutta è che quando le guerre finiscono rimangono solo macerie, e quello che dovrebbe chiamarsi uomo guarda queste macerie e rimane così, a chiedersi forse un perché. Ecco.
0: Che poi ti dirò una cosa, tu mi stai parlando di guerre, in questo caso non era una guerra.
1: Certo.
0: Perché io posso capire, posso, in realtà le guerre non andrebbero capite.
1: No,
0: posso capire la guerra classica, quella al fronte dove combattono i militari,
1: ma le guerre
0: anche adesso che ci sono in giro per l'Europa, dove tirano bombe sui civili, sui bambini, sulle scuole, non è una guerra, dai, non è una guerra.
1: Certo.
0: Ecco.
1: E comunque questo attentato, chiamiamolo, quello che può essere finito, quello che accade in un conflitto, forse io metto il sorse, anche peggio, perché i nostri motivazioni che hanno fatto stare di umana e le merie è quello che è rimasto.
0: Certo.
1: L'unica consolazione è questo far risorgere, no? Tu hai detto esisto queste torie, e da queste ceneri, da queste macerie, dove tante persone hanno perso la vita e anche dopo, perché c'erano nell'aria tutte queste
0: sostanze nocive.
1: Nocive, perché c'era l'amianto, è risorto, se vogliamo, ma si usa per Gesù, quindi è rinato qualcosa che ispira alla vita, che è la cosa più bella. Però le tue parole, penso parlo a nome mio, a nome di tutti, le tue sensazioni ci hanno commosso. Ecco, chiudo qua.
0: Grazie Gianfranco, ti voglio bene. Ciao. Grazie mille. Raga, la

sono i grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Metà prezzo sul secondo articolo.
1: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
0: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
1: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725. Radio Super Pubblicità.
0: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
2: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 14 e 6 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 14 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Radio Super, la giusta sintonia.
7: Sono le 15 e 31 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Questa è Radio Super.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 19 e un minuto.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi la schiena. Un cortile casa mia, io con tanta frenesia

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

incontrerei. Tanto tu stai con lei, che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Per i nostri amici che vengono dalla Val Camonica. Pensate, dalla Val Camonica.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ti senti sola stasera. Ti senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: shell of a
1: moon. Stai ascoltando Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

It's time for change. For change.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.